Ma mi sta bene? Sto bene, grazie. Nessuno mi dice niente. Ho visto una foto in rete, ma ti dico, lo posso sopportare. Mantengo la calma, mantengo la calma.